0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Más música en 88.5.